Mwini kuja wimba kwa Dimaya Kasinga Amadi hapa China Rodo Kulifiki saba 17 demrish to 6 Ibo siropa tizandinkani mchinyanja Mwazuka buanji Ajoza Alberto Nata Kushikira kubairu matesa nsamo temba Mwanzi nda watete Anzano wakunshiru ala ndirimoni Atimoti Fabiao Antonio Mashaya Antonio Fan Adiriruri Rimoni, Hernan, Shefi, Azaltina, a Gloria Landrimoni, a Grassa, a Severina, a Mida Landrimoni, di Arrosa, di Nova Samaramaguziwani, Moni.

0: Quimba, Gunego, Jean, Qua, Irmãos Verdades, Martin, Sim, Urifegui, Saba, 20 Minutes, 7, Mãe, Zuga, Buanje, Segurani, Luguendran, Murani, Mamma, Zimezime ili garo nse nyombari. Kuma ee, inendilibe umboni. Ndi ungo uza.
1: Amaine, inenga di mamuna di mafuna chinkazi. Chinkazi joti, chinkazi.
0: Lirondizi. Di mafuna ndi dharemi.

0: kubopsa tinekwabuka mpira kunja aponya na manja mangonja mashakene mkono wa maji nuko mwana menyeo angone mashakene kuti menyere kutsogoro au dima tembwenye wendela tomendo mwangone shingale angone shingale alunga kuti mpira shumbatu nyakuliza pitu alunga kuti mbyakidi uperekiwe kuna angone shingale nditangwa kuti mbotsi wa mangonja mashakene atsondola kutsondola mbotsi wa mangonja shingale tine pali kwenda pang'ona pang'ono ndi Innocence Innocence mulongesero wa chinayi wa kuvumulira khonga ya ngonde shingale ndiye nati amenye nchunuso usho kumkono wa dzere nunga muna menyeo tikupangeni kuti angonde shingale kupidzishe kutoma apereka nkhodolo kuli kumadokera dzuwa mbalangana maso kwa ku nsewu wa chinomwe ukulu wa dziko la Mosambiki se chimero cha national numero 7 mbwenyeti Innocence amenye mpira kwenda tsogolo atamangana kufika mbani mangonde mashakene alikuluza pale awa alikuluza alikuchinywa alikumenywa alikuvavadwa alikutinyindwa alikusimbwa alikurikinywa muno mutando ya 25 de September mpita buka kunjana chao sose
1: onezio jo
0: aha
1: matiti lowereke kusongo kupangono basi kena katibweleranso pompano pompano
0: ngapi vachita penepio
1: ndietu ndietu iya yomfera ndi mene ziko khalira masewera ampira wamwendo konkuja ndietu ku mwatidzi komwe ndithu shingale tu iyayi yayamba kulimbitsa mkhongono chifukwa tunena pano ikukwapula ndithu mashakene imene yachoka mu mzinda wa Maputo ndi chigoli chimodzi kwa du pakali pano chifukwa chimene ikuyenera kupanga shingale ndi kupambana masevera amenewa ngati ikufuna ikhale ndi zotsatira zabwino chifukwa choti yakhala ikukutumulidwa masewera onse amene ndithu yakhala ikuchita ndiye iyayi tingosungira nthawi kuseri kwa chitseko tione kuti kodi ziyenda bwanji kumeneko ndiye pano tisuzumire kumeneko ndithu kusongo kumene kukupezeka Feliciano Diogo kuti nayenso atiuze kuti kodi masewera amene akuchitika pakati pa Union Sportiva ya Songo ndi Costa do Sol panopa afika poti makamaka kumeneko ziri motani wina omwetsako chigoli kapena zidakali momoja du kwa du monga momwe ayambikira masevero amenewa kumene kuchanditu kukanzinda kwa Songo kuna kuchigawo cha tete zikonetsa kuti talandira lendo ochokera kumeneko ndithu kumwera kwa dziko lino makamaka tu munzinda wa Maputo chifukwa kunena za Costa do Sol yachoka munzinda wa Maputo pomwenso tu yai ndithu mashakene yachokanso munzinda wa Maputo okhaokhao ndiye ndikudabwa ya panzanga Feliciano Diogo sakundiyankha sindikudziwa kuti kodi chikuchitika kumeneko ndi Feliciano Diogo ndiyani kuti asayankhe pomwe tikumuyita nayapa kuti timve zambiri amati time is man anatera nzathu okhoza chingereziwa ya iwe Feliciano Diogo tatuluza ziri bwanji makamaka kumeneko pakali pano
2: inde Alberto Landidoni kuna kusongo tina mphindi mako matatu na zinayi 34 minutos 0-0 Costa do Sol, io ho mai creduto subito, Coresta Cavini Gente, Rode Nancobe, na Parisa, il video con Fanita, con Coresta Cascimirica, e ha salirato per un uomo, c'è il tuo Costa Toro di Coresta, con il video con Fanita, a Cascentela Quiva, Magaini, a Tenghessa, e è fazzito, a Tanda, a Funa, con Funga, con Agnetua Pomo, e è fazzito, na Karim, con Magaini, a Tachamanga, kwa kumalizira Karimu pomwe akafuna kuti azamenye bora kuti akoretse ni pomwe Makaini asakocha iye natinepo tikula pano Alberto Langidoni tina mphindi makumi atatu na zishanu 35 minutos 0-0 kuno kusongo pakati pa matimu ya Union Sportiva kusongo na Costa do Sol koma mkati mathambwe ivi kutsogola kulatiza bola labwino kulatiza chifundo cha kufuna kuwina chimweyi Costa do Sol kusiana na Union Sportiva ya kuno kusongo azinji alikulaa kuti mzimwezi lini zomwe akadikira kuna limwere timu la Union Sportiva kusongo pambuye pa ukaratiza bola labwino ku Angola reo limori kukhala ninga kuti mzimwezi lini Union Sportiva ya kusongo lekantoni ora amenya nkobe ya muzaza apa muzaza amenya nkobe na fora die na tenepo ainisa mpikisano wa mpira muzaza apa die na tenepo Arturi au sinari wakufuri sabito asendera pasupi kutaka pesete na kukaona nchiani na kamata chua kumisha shibika arumgana wakumenya fora wakosta tusoma pombo wa union sportivo tusongo wense atendera kwenda kuti akaone pafupi makamaka nchiani makamaka chomeshika kuna umweyu zambiano wetsa muzaka panopa wamuka umweyu murungana ye atinepo pora la bregedu kuna wakufurisa bitu arturi alfinari kuti alibwese tina alumbana wakosta juso uyu arturi alfinari akanalo pora manja alaudigira kuti abrege kuna simba kosta show come tina mpindi makumatatu na zita ntatu 30 e 16 minuti pa no pati ngati tuone pora la bregedu gale kuna kosta show akamata uyu nika mizora tukoito neli Neli abreka kuna yani kodi la bwere la bora kuna putu wali wama kumbwa kwa ndesambale boko la madidi kome kuna sika ninyo sika ninyo analo bora sika ninyo le kantone adenga ni ke adenga ni ke mbadwe ya siko la senegao abreka kuna yani kuna vinturi ayeti vipitinyo wa bao sinani siyao wa kufuri za vipa njura wa chini le kantone wapata fazito wapata fazito akaenda makukosa murumbana wakosa tuto uyu ni zambiano kayombo junior ni napepo fazito ashenjera kurumiza kushoka mafariza no papora rina osmeni osmeni analopora uyu murumbana wa chiko la kambia analopora osmeni na mwendo wa mazere afungura wendesa kuna Fernando Magaini Magaini abreka kuna yani Elias Gaspari Pelembe puti marafigi ya mwini tomingeshi Jomindezi ya pasira juri, juri, takana kati ya chambu ya weza mbuyo, weza makaini, makaini ya prega kuna Jomindezi, Jomindezi ya ima, alikufamba Jomindezi, anaropora ui Jomindezi, Jomindezi, apreka kuna yani, apreka kuna ui Murugana, Osmani Piawa, ene shirgo ma, kwa njiriridwa, kwa njiriridwa, kwa renda kuna Musaza, Musaza ya shedwa, patiwa Musaza, ime ndaona, na kwa kutisa pito ona mbogomi, kuti Musaza wapatiwa, likopa, ili bora ridi ridi kende kuna ili timu la unia sportiva tusombo alipamwepo zambiano muzaza kamisola pintiun wa unia sportiva tusombo kwamwetina mpindi makumatatu na sisere 38 minuti 0 unia sportiva tusombo 0 kosha tuso sano patenga rituone akatashedu wakumenya bora awa arumbana natnepo arturi alfinari afumizagare muzaza kutari menye bora akatashedu wa muzaza legantone akonseka uyu muzaza rambiano muzaza afumizua gare akatashedu wa muzaza akatashedu wa basi natnepo arugubwere rambuyo kutatenge mhampu umeyu rambiano muzaza panopa akatashedu wa basi muzaza ayambia pare panopa legantone akonseka chapano alimenya bora zauru bino bino alimenya nasolo matai ini la kuida nzaulu la shoka kunja adi breke linango makakulumize kuna Armando Sotori mungana paparisa wa timu la kosa kiko breka karembo inye kuna sikaninyo sikaninyo analopora analopora sikaninyo mbale mboko la madidi kamisola sasede abweza mbuyo sikaninyo breka kuna amatu ni mbale mea siko la mari adashinde nasionalitate anapinyete la kuna kuma Mosambiki panopa pola renda kuna shiru shiri ya ika utokoro ayikirani kuride na mbozio wa hili timu la unia kustokii kwa tosongo panopa linga kone ora renda kuna uyu ome ni Armando Totori wa Papariza apreka kuna Alika Kuto Aria Kuto ashinja aendesa mbale boko la madidi kome kuna sika ninyo Kaninyo, apasira yani sika ninyo, apasira Karimu, aima Karimu, abweza bome, kuna sika ninyo, pano patenga tikone, bora renda kuna uyo mwini tikri, tikri, apreka kuna yani kuna Juan Fonde alikune sana na Musaza, alikune sana Juan Fonde na Musaza, awina Musaza, apita Musaza, wapita Musaza, atenga Musaza, bora apreka kuna Juri, Juri, asense kanaro, ayesa Juan Fonde, seji ma oito, oito ni Juan Fonde, seji ni Juri, Pano pa bola renda kuna ke apreka kuna matu matu wadenda bola matu apreka kuna Juan Fonde pasila matu matu Juan Fonde tiki ni kosa kiso ngore mpore pano pa bola renda kumanja mafazito ahi mi sa pora na mwendo fazito fazito omwe bore da malare a caricissimo la ferro fiario con ampura a cadacelli a fastidio a prega con la capitano Elias Gaspari Perembe punto maraviglia Johnny Gage a ricostenere Antace a ricostare Fabio Johnny Gage a prega con la Zitigno Zitigno a facile Giuli Giuli a comprare con destambare con la Matiti come con la Macaini Fernando Macaini la lascia la Papiglietti a prega con la Gilberto Rocchi lui a facile Giuli Giuli a prega con la Zambiano Musalsa a Zenghesta Musalsa una lungana a Zico a Enrico una lungana a Cimo la cosa so la nuova bola renda con la Osmini a Bastina Giuli Giuli a Nalopola a prega con la capitano Johnny Gage Johnny Gage Giuli Giuli Johnny Gage di Unione si sportiva su tombo la nuova bola renda con la Vitigno Vitigno Johnny Gage come avanza con la pene a Enrico bola con la Nenè Nenè a quel Zambuglio con Parisa come con Armando Totori Totori a Ciacura Pense con questo coro a Ricomenico Zambiano Caiombo e Giuliori a Cusana Soro a Cusina Pigri Pigri a prega con Caiombo Caiombo Pigri le cantone Pigri Pigri a Naropola Pigri ora ancora un altro di Pacitongo a Ria Puto a Rimegna Pora rinizia una ciotta Fernando Magaini a quelle la bomba e fora con una posta di Pacitongo Uyumi a Ria Puto a Bastiraiani a Bastira Siccanigno Siccanigno a Naropola Siccanigno a prega con Pigri Pigri Waima Pigri a Cadaima Pigri a prega con Emi a prega con Uyumi di Karim come si avvenga un'altra sportiva su tombo la guerra la pomme fuori con Aria Puto come a passare Juan Ponte a Granettana la venga Giuli Giuli a prega con Osmani Piau la nuova parte di Matitone poi la renda con Vitigno Vitigno a passare a Dominguez Dominguez a Vitigno a Pipa Namadu la nuova fuori Rina Oscar Cereni a prega con Alessini come a Ciosa Nenè qua Ciosa Nenè a posta di so la nuova parte di Matitone a prega con Cicco Munchamba capitano a posta di so a fungura quando è sembrare poco la maniti una Juan Ponte Juan Ponte Juan Ponte fuori Juan Ponte a Ciosa Osmeni viene a tempo in Matitone poi la renda con che ha sempre la guida che ha tenghezza la nuova fuori renda con Giuli Giuli ha tenghezza due pomi Unione di sportiva su songo e con la guida e con la guida Unione di sportiva su songo poi la renda con Tigri vuole Tigri vuole Juan Ponte Juan Ponte a Concetta Juan Ponte guarda in Osmeni Piau a prega con Giuli in Unione di sportiva su songo e un irrisopo con Parisa irrisopo con Parisa Unione di sportiva di Sombo, a ricoscendo a un Giuli, a ricostare con la prega con Ayani, la nuova polarina Giuli, a prega con Ayani, a prega con Giuli, Giuli a presa come con Giuli, Giuli a canaro fora, a scinda quando sta a fare dopo la mazzere, come con Dominguez, Dominguez, Dominguez la pita, Dominguez a ricostare con la prega con Ayani, a prega con Ayani, a prega con Giuli, come a te, da un grano la posta di Soro, un Karim, Karim, ha menginato questo polar, come è questa zitto a casa, che non finì, ma non è in 43 minuti 0-0 diciamo che era Castefè 1 con sotto la nuova fora Rina Oscar Benjamin Sereni a partire al Gilberto Rocchi come a prega con Giuri Giuri a partire a Oscar Sereni a Naro fora Oscar Sereni da misura a Zardese a partire a Giuri da misura a Teci Giuri a due cambio con Osmeni da misura a 27 Uyu a partire a Montamindes Domingues a prega con Zambiano Musasa Musasa Waima a due cambio con Fernando Magaini, Magaini a prega con Osmeni, Vario e Zico la cambia, la nuova di Capitone, ora di Canaunione Sportiva su Ciombo, una finta ma mai in Arsinai, 44 minuti, a Cacinzire in Finti Suili, da Onagari, la Cucuri in Sapitu, o a Sinai, a Nasce Cipambari, sono andati a Giusto in Cacco Mancini da Mono, ora di Nassambiano Musasa, a Fungura quando è Sambari a Bocola Maditi, come con Oscar Sereni, Oscar, a Bastia Musasa, Musasa a Bessa Pomo con Oscar, Oscar, ai Cacuto Polo, ai Cira Giuri, Giuri a Concetta mia di Cantorini poi arriva l'incarico a Ciambre raenda con Ayani raenda con Aneri viene a Neco a Giusta ci Pambari siamo in situazione di vista 12 minuti 12 minuti la roba di Patitone ora di una posta di Sol a Naro ora l'umbrano la posta di Sol Uyuni Neri Neri e Chira Aria Puto a Sondra quando è Sambare a Lecola Manini a Ricomato Uyuni Canino Siccanino, more, Siccanino, Regantone, la nuova fora, renda una Tigri a Cocessa Tigri, a Naro fora Tigri, Monobrana, Guaposta, tu so, a Pastilla Ian, Tigri, a Pastilla Siccanino, Siccanino, a Buesambuio, a Buesera Amatur, amatua ina amatua tengrebe anatomingezi wa tomingezi apreka kuna zitinyo anaokora akufikiribe na shiki mshanga zitinyo apreka kuna jiri jiri apasila ya mishiri atendeza
1: Feliciano Diogo
2: kwa tomba jiri ime rangidoni
1: tamwera mazi iti nsensimere kumwati ziku uone kutiziri mota ni kumeneko
2: Tabenda, kine zila gare 12 minutu, ndi enkatu mamfindi pangono, unmara, mtikisanoi, ndini ya kutonai.
1: Ziko makwambiri Feliciano Diogo. Aya ndito ndi mene tu pangira ya pa, pa mene ndito mbali imene ya kusongo i, pagali pano, zidagali mene mwamfera mwamfera, Palibe amene akukwanitsa kuchinya mzake ndiye apa tiyesetse tsopano kuntsentsemera kumeneko ndithu kumwatidzi kutitu timve kuti kodi pano ndime imene ya masevera shingale imene yakuno kutete kudi yakwanitsa kumwetsa ntsuchina chigoli kumeneko zilimota ni maka maka timve kuchokera kwanza tu amene ndithu Onezio Joe amene ndithu akupezeka kumeneko ku kanzinda ka Malasha timve kuti kodi atuza zotani chidakali chigoli chimodzi cha shingale kuno kutete kapena yamwetsanzo chachiwiri silimotani makamaka kuli nzathu kumeneko ndithu amene ndi Onezio Joe emwe chapambali pakepo pakupezeka Orlando Shkaneneka. Ndi mene te kuchitira madzulo azamasewera pompano pa radio Mosambike nyomba yolutsira mau ya muno mtete.

0: La vita è un chico mushanga. Soresa capitano, chico mushanga, pago punta na sola, sefere. Guarraggio Mozambique, pago vita con Hindi, ma come nai na sefere. 48 minuti. Iriguruza, União Desportiva do Songo. Soresa capitano, chico mushanga. Camisola 22. Aí amanhã, do acanto. E na Arnepo, ora la fica para Parisa. A carta mãe para um grana, gente, a moca, chico, mochanga, puta, no solo, e na peco, está chico, a jungroba, ou na bola, ali em magia, da nova, terceiro, arate, Moçambique, de Namhindi, Mato Manai, na Zipemba, 49 minutos, vindo, Janessa, na Quimura, União Desportiva, de Songo, Romé, Irgo, Sassiwa, vamos solicitar uma vida, um bote, vamos solicitar uma na Chico Mushanga, para não para ter vergonha em casa, mas vamos garantir a bola ali na João Ponte, a brega com o Socorro, a Rio Cananga, o Maico Zambiano, o Limitaio Mbo Júnior, por embora, o Atada Fazito! Guardata Fazito, ricaricolo la sui della Costa del Sol, via Garipa Costa del Sol, via Garipa Costa del Sol, regantone Unione Sportiva di Sombo Dominguez, a Naro Pola Dominguez, Elias Gaspari Verembe, a Ciosa Ficanino, a Ciosa Ficanino, a Breda Guamaga Cornizia con Anticri, guardenda che, a Ciosa Puncia, a Tazzo Strano e Maromgana, a Cimura Costa del Sol, l'unico sosso Diva, Unione Sportiva di Sombo, da spiegare bambini di Magmasciano, da spiegare bambini di Magmasciano, a lei che quindi diciamo Zandini e Ciurino Unione Sportiva Giussombo 0 Forza Pusso 1 a Soresa 5 Mushanga la nuova di Maritone a Ciusanare Bora i ricati Matambri e a Denta di Forza Pusso le cantone guardata Fascito guardata Fascicese Juan come Ambasfica Nazionale Fascito e la Tenepo Maritone Apa ora Rinaiani Rina Giuri a prega con Zambiano Mosasa Mosasa a partire di anima Cagornista a partire a te a gente di Ossimani Piau va no per le caricone ora Rina Uniamo Sfondi per il Sombo varia poco la materia vinga Momare come Iena Pucco Coro a quest'edua poco con il Zapito a Rinde Ureva 5 Arturi al Sinari a Rinde Ureva 5 Apa si ricona Orazio con Dalpi a ritornata Alata a Cagma Cambre va Rina Ngoi Zaute Rasaki alla Padiglia Canippi Zaute Rasaki a Borela, a Enda da Famiglia Giù, a Rocchezza, ma fin le mattine, ma non va fuori, Rina Iani, Rina Lombrana, la Poce Zò, Uniu, Sindacatone, Nineri, a Brega con la Sion Ponte, a partire a Ria Puto, a Ciccia, quelli a tambare dopo la materia, a Rocumeco Ticri, a Rocumeco Ticri, a Ripata, a Pora Ticri, le Cantun, Rinincato Macambri, a Rocumeco Lombrana, Uniu, Uniu, Uniu, Uniu, Uniu, Uniu, Uniu, Karim, Karim, a Brega con la Neri, Neri, vuole ancora questa Zorre, la sua cuncia, la sua cuncia in ricora, a prestare guaraggio Mozambichi, la sua cuncia ancora, a prestare guaraggio Mozambichi, la sua cuncia ancora, mi viene a tempo, fino a fin di Magmasciano, una suini, 52 minuti, Unione di Sportiva, tu sono 0, cosa tu so, un, la nuova vola in America, recente, come abita da Zanza, via Giri, viene a tempo, ora la preghiera con Eni, la preghiera con Aulio, mi viene a cimani, ciao, a partire a partire Dominguez, Dominguez a Rupamba, a Nalo, Pola, Dominguez, a Cinzia, quando si ambare dopo la materia come una che, Riri in Saur, pulito in Ambozio, poi iniziamo la prima costongo, Pola la sua fungia, la sua fungia, Pola, per te, guarda, più mossa, Riri, di Nacnepo, di Cagliacone, Apa, Rina, Emi, Pola, Rina, Nomorana, la cimola, Pola, che so, come era questa fin, come la cedua, la buona, come la ruina, Uyu, Pivisano, Antiga, la ciuccia, la gare, Pola, prende con Eani, prende con Uyu, Caiombo, Junior, a Denga, Fernando Magaini, a Buen Zambio, a Buesera Faz, Vicenzo, il suo uomo mi fa svito, ma non va in Patrione, poi la renda con che a Rufa Manalo Fora, a partire a Ali, a partire a Vitigno, a Giosa Ria, appunto, la guerra con una che, a partire a Dominguez, Dominguez e questa buio, una Ossimeni, Ossimeni, a Sungra, quando è salvare dopo la Madigi, come con Fernando Magaini, Magaini, a Naro Fora, a partire a Giuri, Giuri a Lucedua, Giuri a Pindigua, in Bavona, ho preso a Piccolo Bona, renda con una merda, Alessandro, con una Wanda, poi la renda con Armando Giocori, un grano a Parisa, una cosa, tu so. Guattata Armando Dolori, da Volzangari, in Antigli, ma come c'era non ha citato, 53 minuti, Guarera, Angonda, Maureano, con la Unione Sportiva, Giussombo, Domini, Gusso Sottivo, Pamugli, Diciamo che era Castefe, uno Gusombo, Gusso che era Pantigli, ma come non ha citato, ai ai di Tendigli, citato, za ndine ya shuli bosha kusawa ya tolenda na shi kumushanga kapitamu shi kumushanga kanoka unyao sikotika chushombo ya treka pola kuna bosha kusawa di na tempo tra kwele ya bume kuna rumbana wa kuna kusombo zambiana muzaza abreka kuna tomi genji fomi ni kapitamu reenda pola kuna kei kei ya ika kusaboro alikumeko osimane tiau tiau kamizora pindi anaro pola abwe zambuyo abwe zena shuli shuli wa ima alikusheri wa shuli abreka kuna kei kei regantoni achakula rinza uuuu amenyakuncha ni vidinyo amenyakuncha vidinyo kwa mwena hindi makumashano na zinai 54 minuto 1-0 ilibuina po satuso ilibuina po satuso kuna kusongo hii matnepo alikupamendu wa urasi kwa sazi alikuidigwa ni kauti razaki akadashedwa kumenya arumgana watimula po satuso armando dodori alikushedwa wa pariza ramenye diwa chapama pora rilintauru akurumisa kumoka mosca msereni alikuta na soro raenda kuna yani raenda kuna mea kare chandri kwa mani ne wa chosa punja a chosa punja ne mene mene ki a chusiri dogale rinango a chusiri a domingesh bora renda kuna amatu amatu ni mamuna wa manungo a breka kuna yani a breka kuna ui uomwe ni yani koli tingaritone hapa posposi a kala breka kuna karim kuna bora renda kuna magaini a basila osmeni osmeni a breka kuna kei ni uni au sisipatu batu sombo ili kuchangu ya nana kulinga patati sisto poni bora renda kuna osmeni siyao bahari ya bora mazere a basila juri juri atendesa kuna uni kuna kosa tuso kosa tuso João Bonde na Lopora João Bonde João Bonde João Bonde apasila Karim Karim Karim atendesa kuita Bora renda kuna Fazito Fazito atendesa kare Bora maga kurumisa pakona kutu desi nikolusa Bora la prekendo kuna ke ke apasila Muzaza Muzaza apasila Juli Regantoni Zubone Zoma Zinfonseca Regantoni Meki Meki Meki Meki Meki Onani Makarisa Maribuangu Regantoni Akosa Aseo Chanene Kaparisa Makaribuangu Nene Waramba Koro La Unión Sportiva Tuzongo Aramba Nene Bola Rekata Pitakare Nene Atandika Mwendo Regantoni Unión Sportiva Tuzongo Meki Meki Meki Arigure Watani Wakupurinza Pitu Uyu Armando Totore Arigupumpurinda Arigupumpurika Kaparisa Aini Sampikisano Wampira bagaimisa mpikisano wampira bagaimisa mpikisano wampira kuna kusongo kome tinandili magumashano na stajato 56 minuto Unión Desportiva Tuzongo 0 posa Tuzongo 1 Alberto Langiconi onchuagare primunumbrana paparisa na ufuru agada kona masajista wa Semeredua arguenda magufamba kwa mwana bangono ii masajista kwa kona kutiko sasol iriguina kimkumbuka kumadixi Pikisano wampira ulimbandanga mkati machambwe zikaribino Alberto Langiconi kuti tipereke mpata kuna nzatsu kumatisi kuna kusongo abakainisa
1: Ziko mwakwambiri Feliciano Diogo di pangezi menezo nditu poti ntawi ndi ndalama akutero nditu nyamata mene Feliciano Diogo ndipo zimene akunenazo ndi momwemo nditu mpofunika kupanga zinthu motamangira ntawi poti zonse ndi zoendera ntawi pano ti nsensemere kumeneko ndithu kumwati dzi kuti timve kuti kodi kumeneko ziri motra ndi nzathu amene akupezeka kumeneko nthumwi yathu kumeneko ndi Onesio Joe Komanso pambali pake pakupezeka Orlando Shikaneneka